Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F

Ti mi mama yi. Esa na jumu yi vese ne ni nsu ne twa. Ah, atinya meni ya dini yi. Ke radeni ya danasi. Ti si ya ne nsu ne muna. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa. Sa sa.